Un caloroso abbraccio nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Siamo di fronte al cospetto di Dio ancora una volta per proclamare Cristo Salvatore delle nostre anime. La nostra trasmissione radiofonica oggi, come sempre, parlerà di Cristo, il Salvatore delle nostre anime. E siamo qui presenti per dirvi a tutti coloro che sono connessi e che ascoltano la parola del Signore che Lui è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Un caloroso abbraccio a tutti coloro che nei tempi passati non sono stati, non erano presenti, oggi li abbracciamo nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo iniziare con una preghiera per sentirci liberi di chinare il capo, gli occhi chiusi e ringraziare Gesù Cristo per tutte le cose che Lui ci dà. Solo in Lui possiamo trovare la salvezza, la pace, la serenità, la gioia. Lui è tutto per noi. Per questo, se vi volete anche voi accostare al trono di grazia, chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo e preghiamo insieme. Signore, Padre Celeste, Padre Santo, è nel nome di Gesù Cristo che veniamo davanti alla Tua Maestà. Ti ringraziamo, Padre, per la Tua bontà e per la misericordia che usi verso di noi. Noi, Signore, fallaci e peccatori, avveniamo a Te convinti, oh Signore, sicuri che Tu ci abbraccerai anche sopra ogni cosa che noi non meritiamo. Ringraziandoti, Padre, ancora una volta ti chiediamo che il Tuo Santo Spirito possa regnare in noi, che Tu possa parlare ai nostri cuori, che la Tua parola possa essere una parola come un balsamo al nostro cuore. Signore, aiutaci, benedici tutti coloro che ascoltano, benedici coloro che sono presenti e che vogliono essere da Te benedette. Signore, sii Tu a parlare e noi ad ascoltare. Ti ringraziamo perché sappiamo che la Tua benignità dura in eterno. Siamo presenti perché sappiamo che Tu sei un giusto giudice, sei il Dio del perdono, sei il Dio dell'amore e il Dio che ci rialza quando cadiamo. Grazie, Padre Celeste, per tutto. Rimane Tu con noi, Signore. Continua a parlare ai nostri cuori e noi ascolteremo. Signore, sì, noi ascolteremo la Tua parola. Vogliamo metterla in pratica ed esserti ubbidiente per il merito, Signore, che Tu ci hai liberato dal peccato e ci hai chiamato a vita eterna. Ti ringraziamo, Padre, e Ti benediciamo, presentandoti tutti i bisogni del Tuo popolo, degli ammalati, di coloro che soffrono, di coloro che sono messi sotto prova. Signore, aiutali, aiutaci. Abbiamo bisogno della Tua presenza, abbiamo bisogno di Te. E ogni benedizione e consolazione, Padre Celeste, te la chiediamo in Cristo Gesù, nostro Signore, aprendo questo benedetto servizio e nel nome di Cristo Gesù, il Salvatore, il Tuo figliolo benedetto in eterno. Amen. Amen. Sì, grazie, oh Signore, per la Tua bontà e grazie perché Tu non ci lasci e non ci abbandoni. Siamo giornalmente messi sotto prova ed è difficile per il credente avere a che fare con situazioni per cui dobbiamo resistergli a tutte queste tentazioni, a questi

noi tutte le cose che non ci appartengono, tutte le cose antiche, tutte le cose vecchie, tutte le cose che una volta eravamo sotto la pressione di queste cose. Oggi siamo state liberate, siamo stati messi davanti a Cristo, davanti a Lui che ci ha dato e ci ha promesso la vita eterna. Grazie, Padre, per quello che Tu fai per noi. Ascolteremo adesso qualche altro cantico, poi leggeremo qualche salmo e poi ci invieremo verso la parola. Non abbiamo molto tempo, sappiamo che ora il nostro programma durerà soltanto un'ora, ma in questo tempo lasciamo fare allo Spirito Santo, perché Lui sa cosa abbiamo di bisogno. E ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che ci darai e per tutto quello che farai nella nostra vita.

Bene, sicuramente che abbiamo bisogno di qualche parola di conforto. E oggi voglio condividere con voi un salmo così grande nella Bibbia che a volte ci vorrà del tempo a leggerlo. Il salmo 117, che dice così: Lodate l'Eterno, voi nazioni tutti. Celebratelo, voi popoli tutti, poiché grande è la sua benignità verso di noi, e la fedeltà dell'Eterno dura per sempre. Amen. Questo salmo, il salmo 117, è il salmo più corto che abbiamo nella Bibbia, ma è molto significativo. Ci invita a lodare l'Eterno in ogni tempo. E ci fa capire che la sua benignità per noi durerà per sempre. Sapete, il Dio nostro, il Padre Celeste, non è perché tu oggi ti arrabbi, sbagli o fai qualcosa che lui ti metterà da parte e non ti guarderà in faccia come si fa nel mondo. Lui non fa queste cose. Ti chiamerà con dolcezza, con amore. Ti incoraggerà a combattere, ad andare avanti. Lui non è il Dio della vendetta per i suoi figli, lui è il Dio di riconoscimento, riconosce che noi siamo deboli e fallaci e ci aiuta e ci porta avanti. Perché? Per merito di Cristo Gesù, perché abbiamo accettato suo figlio come nostro personale salvatore. Abbiamo detto sì, Gesù, tu regnerai nella mia vita, tu sarai padrone della mia vita e io affido a te tutta la mia vita. E allora, essendo che lui ci ha lavati con il suo sangue e ci ha purificati con il suo sangue, oggi abbiamo il diritto di essere chiamati. È la grazia di Dio, figli di Dio. Per coloro che hanno accettato Gesù Cristo, sono figli di Dio. Per coloro che non l'hanno accettato o che si credono che altre dominazioni hanno il potere di fare ogni cosa che vogliono, mi dispiace per te, amico, amica. Che non è così. Gesù dichiarò e dichiara ancora oggi: Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me ha vita eterna. Ora, sicuramente che ci saranno quelli che saranno all'opposizione. Chi l'ha scritto, chi l'ha detto, ci sono quelli che diranno: ma queste sono le solite parole, ci sono quelli che diranno tante cose. Però ti voglio dire una cosa chiara, schietta. Che lo incontrerai e dovrai rendere conto delle cose che hai fatto e delle cose che non hai fatto. Perché le cose che hai fatto contro di Cristo ti saranno addebitate come peccato. Le cose che non hai fatto per Cristo ti saranno addebitate come mancanza di rispetto verso il nostro Dio. Prima di accusare gli altri, prima di accusare un altro fratello, un'altra sorella, di accusare qualcuno, riflettiamo, perché noi non siamo stati chiamati a giudicare nessuno. Però quando ci fa comodo vogliamo giudicarli, vogliamo accusarli, vogliamo forse metterli ancora sotto processo prima della venuta di Cristo. E questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo. Perché? Noi c'è un passaggio biblicamente parlando di qualcosa molto importante. Che dicono i demoni a Gesù: che c'è tra noi e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Sei venuto già prima del tempo. Vedete? I demoni hanno riconosciuto e hanno conosciuto Gesù Cristo, il figlio di Dio. Il mio consiglio che do a te e a tanti altri, e prima a me stesso, è di stare attento prima di aprire la bocca, prima di accusare, perché tu non venga accusato prima degli altri. Noi abbiamo un dovere, noi cristiani, quello di mettere tutto nelle mani del Signore, perché Lui lo dice a me: la vendetta, lasciate ricorrere. E nessuno, nessuno potrà mai accusare i figli di Dio.
E se lo fanno, avranno delle conseguenze. Perché dice la parola del Signore che chi tocca i miei figli tocca la pupilla dei miei occhi. Ma specialmente se sono bugie, se sono accuse, se sono maldicenze, ancora di più. Perché tu non sei stato chiamato ad accusare. Non sei stato chiamato a giudicare. Sei stato chiamato a vivere la tua vita. E nessuno te la toglie. Questo Salmo 117 ci dà molto a riflettere. Sono poche righe, ma molto essenziale per i credenti e forse per chi non crede neanche.

Bene, vogliamo passare ai saluti, così almeno brevemente saluterò tutti coloro che abbiamo nella nostra lista, poi dopo daremo una benedizione finale. Allora, i saluti vanno alla famiglia Sesti, Rossella, Chiara, Anthony, mamma Anna e Filippo. Una grande benedizione del Signore. Diamo i saluti alla famiglia Infantino, la comunità di Villa Abate, che Dio vi benedica, comunità di Rocca Palumba, fratello Mirko, De Vincenzi, Mario, tutta la comunità, che Dio vi benedica. Pino Sansone e sua famiglia, vogliamo salutare anche Giovanni Riccobono, fratello Giovanni, che tante benedizioni nella sua casa. Roberto Pecoraro, Giovanni Giordano, amici miei, una grande benedizione del Signore. Salutiamo Aurelio, Anna, sua figlia, sua moglie, che Dio vi benedica. Tania e Maurizio, la sua famiglia, Teresa, sua mamma, Antonella Messina, comune di Rocca Palumba, mio cugino Giuseppe Gattano, mamma e papà, i cugini di Rocca Palumba, Nino de Alessandria. Dio vi benedica grandemente. Salutiamo il fratello Cucco, la comunità di Acerra, la sua famiglia, grande benedizione. Fratello Cirulle, la comunità di Manfredoni e Cirignola. Salutiamo il fratello Ubaldo Braide e la sua famiglia, Giuliano Morei e famiglia, Carmine Valacci e famiglia, chiesa di Lercara Fridde, fratello Alessandro Antonino e fratello Spadafora Gaetano. Dio vi benedica. Un grande abbraccio alla comunità di Alta Villa Mile, c'è il fratello Nino. Salutiamo il fratello Vincenzo Ferrari, la comunità di Terrasine, la sua famiglia, fratello Cartagirone, Gioacchino, suo cugino, e la chiesa di Cotrano, Angelo Siracusa e la sua famiglia, fratello Dolce Mascolo e famiglia, Marilena Biancorosso, Salvatore Biancorosso, insieme alla famiglia De Vincenzi, Sofia e il marito Salvatore, la chiesa di Ale, la sorella Anna, il figlio Giuseppe, la sua famiglia, il marito Salvatore, fratello Ninuzzo di Alia, che Dio vi benedica tutti insieme. Salutiamo in Germania la sorella Giusi e la splendida Dorinta e la sua famiglia, che Dio vi benedica, il fratello Maltese e famiglia, il fratello Talarico, fratello Frignito, il fratello Di Martino e il fratello Lomascolo e famiglia. Grande benedizione del Signore nelle vostre case. Comunità di Wiesbaden, fratello Ninfosi. Grande benedizione anche nella famiglia, nella comunità di Wiesbaden. Salutiamo la famiglia Intelicato, Leonora, Angela, Maria e Francesco. Tante benedizioni del Signore. La famiglia Mazzotte, famiglia, comunità di Wuppertal, il pastore Mirabella, la sua famiglia. Saluto l'amico mio Michele Buono e la sua famiglia, Maria di Stoccarda, Scalcione, la sua famiglia, Giuseppe Giuri e la sua famiglia. Dio vi benedica grandemente. Salutiamo il fratello Gaetano Navantere e la sua famiglia. Fratello Marco di Aschaffenburg, la sua famiglia, Luca Pirro e la moglie, Giuseppe Berterame, famiglia, Barbara Iocabette, famiglia, Fiore e il fratello Giovanni Letizia, il fratello Scaletta, Fabio, Nino e tutti coloro che ascoltano Radio Rosselsheim. Che Dio vi benedica grandemente. Questo è quanto vale i saluti brevi, perché il tempo passa ed è poco. E adesso, con la benedizione del Signore, passiamo alla parola del Signore. La parola del Signore viene oggi dal libro del profeta Samuele, capitolo 22, versetto 1 e 2. Poi seguiremo con primo Samuele, capitolo 22, versetto 1. Allora, Davide trovò rifugio nella spelonca di Adulam, a metà strada tra Gat e Betlem, appena dentro il territorio di Giuda. Fuggiasco, disorientato e impaurito, Davide, proprio in quel momento difficile, scoprì di non essere stato dimenticato da tutti. Primo Samuele, capitolo 22, 1. Ricordatevi bene che quando i fratelli seppero della situazione in cui si trovava, lasciarono le loro case e lo raggiunsero insieme ad altri parenti. Non l'hanno lasciato da solo, l'hanno raggiunto. Nel passato c'erano state incomprensioni tra loro, ma nel pericolo furono uniti, offrendo un magnifico esempio di amore e di fedeltà familiare. Ricordiamoci bene che quando abbiamo difficoltà familiare, bisogna che la famiglia si riunisce.
che stia insieme, che combatti i momenti difficili, perché è proprio in questo che si vede dove c'è l'amore della famiglia. Quando si incontrano i familiari e cercano la pace gli uni e gli altri, quando si incontrano e cercano di combattere il problema che c'è in quella casa, non di scappare, non di accusare, non di mettere dei problemi ancora più grandi di quelli che uno ha. Dobbiamo riflettere riguardo le nostre famiglie. Dobbiamo riflettere, sì, perché la famiglia è un'istituzione importante e le scritture sono piene di saggi consigli per tenerla unita nel bene. Primo Timoteo, per esempio, 3, 4 e 5. La parola di Dio deve avere un posto di autorità e non ci devono essere delle liti. Genesi ce lo scrive: il marito che è il capo della casa è esortato ad amare sua moglie, come anche Cristo ha amato la Chiesa, Efesini 5:25, e a rispettare i figli. Infine c'è bisogno di pazienza e di umiltà. Possiamo leggere tanti versetti biblici in questo, la Genesi capitolo 45 versetto 24, abbiamo ancora 50, 17 a 21. Diciamo che ci sono dei momenti per cui le cose possono essere accettevoli e possono essere meno accettevoli. Ma sappiamo che se siamo in Cristo possiamo chiedere l'aiuto al Signore e Lui ci può dare quell'aiuto. Non tutte le cose nelle famiglie sono così splendide, perché proprio in questo che il nemico attacca le case, nelle famiglie, nelle discussioni, per dividere, non per dare la pace come fa Gesù Cristo, per dividere. E in questo dobbiamo essere presenti e dobbiamo essere anche certi di avere la forza in Cristo. Anche persone scoraggiate, scontente, sconfitti iniziarono ad appoggiare Davide. Alcuni di loro certamente erano uomini onesti cadute in disgrazia a causa del malgoverno di Saul. Ma la maggior parte di quelli erano persone poco raccomandabili. Sappiamo la storia di Saul, quello che è successo, lui era il re di Israele, eppur disubbidendo alla parola di Dio si fu tolto il trono e fu dato a Davide. E naturalmente, se Dio si allontana da te perché tu lo hai abbandonato, c'è un problema che tu dovrai affrontare. Presto però quell'accoglienza divenne gente disciplinata ed efficiente. Davide non aveva ricevuto quanti si sentivano inutili e li aveva fatti diventare utili. Aveva raccolto casi disperati e ne aveva fatto degli eroi. Quale efficace figura di Gesù che mangiava con i peccatori, li elevava e li trasformava al punto che non erano più quelle di prima. E sappiamo quanti miracoli il Signore ha fatto, quanti indemoniati ha liberato, quanti lebbrosi ha guarito. Sappiamo tutto quello che ha fatto Gesù Cristo per i tempi e per quello che fa ancora per noi. Ma chi interessa questo? C'è forse qualche credente che si prende cura di qualcosa? Oggi tutti non abbiamo tempo, scappiamo, corriamo. Non abbiamo quel tempo necessario per inginocchiarti e pregare davanti a Gesù Cristo. Perché? Perché il tempo adesso è diventato per noi il nemico della nostra vita. Scappiamo, corriamo, non abbiamo neanche tempo di mangiare in pace. Dobbiamo scappare forse con un pezzo di pane in mano perché tutte le cose del mondo ti corrono dietro. Gesù ci ha fatto diventare dei suoi eroi, quelli che non eravamo prima. Ci ha trasformati in una vita di pace e di gioia. Ma ci dimentichiamo comunque.
Quando siamo nel benessere, ci dimentichiamo che Gesù Cristo ti ha trasformato per darti una vita gioiosa. Ti ha trasformato per farti riflettere che sei un figlio di Dio che ha diritto di vivere una vita gioiosa. Però poi, sapete, noi ascoltiamo la parola e dopo 5 minuti ti arriva una telefonata, qualcuno che ti chiama, qualcuno che ti dice ma sai, qualcuno e cerca di rubarti ancora una volta la pace. E tu sei iniettato con il sangue di Cristo per portare pace e bene a coloro che hanno di bisogno. Però lui non ti lascia. Non ti lascia tranquillo, deve continuare a trovare qualcuno che possa usare per renderti la vita impossibile. Ma grazie siano date a Dio e allo Spirito Santo che ci dà sempre quel momento di riflettere e pensare che Lui è il giusto giudice. Spesso vediamo che i malvagi prosperano mentre i giusti soffrono. Spesso si vede quel delinquente che fa questo, che prospera e che i giusti poverini cercano di lottare per sopravvivere. Questo provoca un sentimento di insofferenza che ha a che fare con la gelosia, l'invidia e persino l'ira. Si tratta di un impulso pericoloso che può condurre fuori strada anche i migliori, insinuando il dubbio che sia inutile servire il Signore. Anche questo dobbiamo considerare. Dobbiamo considerare che ci sono dei fratelli e delle sorelle o degli uomini che si allontanano da Cristo senza motivo, che si allontanano dalla Chiesa. Perché cosa? Cosa è successo in queste persone? È successo che lui ha preso il potere. E non è che ti fa vedere qual è il suo potere. Lui è la manopola la tua mente. Lui mette dei pensieri in te per farti capire che tu sei nel giusto e quell'altro ha sbagliato. Ma anche se fosse questo, ricordiamoci, fratelli e sorelle, che Gesù ci ha chiamati al perdono. Gesù ci ha chiamati ad essere misericordiosi come il Padre è misericordioso con noi. Non ci ha chiamati ad essere giusti per combattere gli ingiusti. Lui ci ha chiamati per sopportare gli ingiusti. Perché se fossero giusti, non avrebbero bisogno di noi di avere una parola di conforto. Eppure, continuiamo ad essere forti. Ma sapete, quando l'invidia si insinua, la soluzione è una sola: continuare nel timore del Signore, perché Egli ha il controllo di tutto. La parola di Dio ammonisce chiunque dà spazio ai sentimenti di invidia e di ira. Il credente deve guardare a fondo nei fatti. Verrà il giorno in cui non resterà nulla a chi agisce malvagiamente. Tutto ciò per cui ha lottato svanirà e si troverà davanti all'eternità. Per quanto non se ne rendono conto, sarà proprio all'apparenza successo di distruggere quei malvagi. Come si può invidiare chi è destinato alla perdizione eterna? Se continua a fare del male, invece provare avversione si dovrebbe imparare a pregare per queste persone. Ma è difficile, sapete? Se noi già non sopportiamo noi stessi quando sbagliamo noi e non ci sappiamo perdonare noi stessi, pensate un po' che noi potremmo in preghiera perdonare qualcuno che ti ha fatto del male ingiustamente o giustamente, comunque sia, tu non sopporteresti. Per questo non avrai la forza di pregare per quella persona, per quell'anima che ti ha accusato e che ti ha addirittura offeso.
si dovrebbe imparare a pregare per queste persone. E ci viene difficile. Possiamo notare che è inutile odiare i malvagi, perché il malvagio già è perso in se stesso. Il malvagio è stato già sconfitto. Il malvagio va alla morte. Ed è un peccato invidiarle. Infatti, l'invidia è un'opera della carne. L'invidia è opera della carne. Noi abbiamo lo spirito di Dio e la carne. Quando prende possesso la carne, non siamo più spirituali. E allora si fanno delle cose che non dovremmo fare. Indice di poca spiritualità, che provoca gravi conseguenze. Basta pensare a Caino o ai fratelli di Giuseppe. Il destino ultimo dei malvagi non è la sola cosa che dovrebbe esortare il credente a confidare in Dio o a compiere il bene. Un incoraggiamento maggiore sono le promesse di Dio. Invece di lasciarsi distrarre dalla prosperità, si dovrebbero tenere i propri occhi fissi sul Signore. Le afflizioni della vita che spriscono alcuni, per altri sono occasione di crescita nella pazienza, nella fiducia, nella fede. Per i credenti le difficoltà di ogni giorno diventano non soltanto opportunità di crescita, ma anche di servizio e di preparazione alla gloria, quando finalmente saremo per sempre con il Signore. Secondo Corinzi, il capitolo 1, il 3, 4, 4, 16, 18 ce ne parla abbastanza. Potete leggerlo. Secondo Corinzi, capitolo 1. 3, 4, 4, 6, 10 e 18. Anche oggi è facile credere alle pressioni della vita, ma la compassione mostra da Gesù, è mostrata dal nostro Maestro della Galilea, verso quanti sono caduti dovrebbero essere un esempio dell'attitudine di ogni membro del popolo di Dio oggi. Gesù chiama i bisognosi e non chi pensa di essere giusto. Anche questo lo puoi leggere in 1 Corinzi al capitolo 19 versetto 12. Egli è venuto per sollevare quelli che soffrono. Egli non è venuto, dice la parola, per i giusti, ma per i peccatori. E allora, amico, amica che stai ascoltando la parola del Signore, che ha ascoltato questo messaggio, il messaggio oggi è quello che ti dice che dobbiamo essere pronti a perdonare. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare la parola del Signore. Dobbiamo essere pronti a liberarci dal fardello che portiamo dietro di noi e su di noi quanto riguarda alle concupiscenze. Dobbiamo liberarci, dobbiamo essere grati a Dio perché ci ha dato e ci ha mostrato la via retta, ci ha mostrato la via alla vita eterna, ci ha mostrato la via del perdono. E allora saresti sempre, comunque, da credente, messo sotto pressione di fare qualcosa che non dovresti fare. Ma il Signore ti conosce il tuo cuore, conosce la tua vita e sa come portarti a vita eterna se tu hai dato il tuo cuore a Cristo. Ci saranno sempre quelle che ti accuseranno, ti odieranno, ti invidieranno, ti diranno maldicenze, ce ne saranno tanti. Ma questo Gesù ci ha avvisate a tutti. Gioite in questo, perdonate chi vi fa del male, amate coloro che vi odiano. E non è facile, sapete, quando si parla e si predica, a molti collaboratori di prediche vogliono far capire che questo mondo è così tranquillo nel cospetto e al cospetto di Gesù Cristo. È vero, sì. Ma quando sei con Cristo, allora tu sei già al riparo.
Il problema è quando sei solo, quando Gesù ti lascia solo per un attimo. Puoi capire tutto quello che può succedere in te. E allora l'unica versione giusta nel pensiero è quella di accostarti a Cristo, di essere preservato dal male, perché dove c'è Gesù e dove c'è il suo sangue, nessuno può farti del male, perché lui ha sconfitto il male sulla croce. In questo portiamoci questi consigli a casa, riflettiamo su quello che facciamo, accostiamoci a Cristo, chiediamo perdono al Signore e facciamoci guidare dallo Spirito Santo, perché è questo che noi abbiamo di bisogno. Poi le vendette lasciatele nelle mani del Signore, perché sarà Lui ad occuparsi di queste cose. Che Dio vi benedica grandemente.